0: grazia chiedo a te, vivi in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, sia fatta la tua volontà, così in cielo e così in terra. Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.
1: 周杰伦以父之名的歌词内容，以天父、教父、父亲三者为主轴，说明了教父的无奈、父亲的慈悲、天父的无私等救赎观念，说明一个人为了要到达上位者，就必须放弃一些该有的自由与观念，但往往在荣耀的背后得到的却只有孤独的陪伴。过去纯真的日子已不复存在，也无法重来。一起来听到周杰伦以父之名。